0: Nyambo tu ishabo nyane nye e guarani, ko arate inya de, hayama sei ewe turu are, nyande pura hei.
1: 90.5, siempre con...

Nyambo tuishabo nyanenye e guarani, ko arate inya ve, hanyama sei iwi tunu are, nyande pura hei.